0: bye bye. Bravo. Bravo. Bravo.
1: Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Mate Mare. Music dan info traffic.